0: buona padre Pio, oui?
1: Vedete che sono andati in corso dell'Aquila, quasi tutti gli anni, e lo che ti ho il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci vedeva, il mondo a me che ti ci